così, così non è sempre, che nuove scoperte, il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta, or della contessa l'assedio gli avanza intanto il morire.

0: dice prana importuno non ve. La cara sua sposa è un angiol per me. Rapitela!
1: Che detto
0: vai farlo?

0: darvi uno stinco. Non può, né un piede, no, né un dito, no.
1: Né un capello?
0: No. L'onor non è chirurgo. Che dunque...

0: resti in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io,
0: e troppo altiero.

falsa, si ripeto giù, se volete io non vi perdo, prima la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione, la ragione

0: no. Però da parte, lasciamo il caso. Presto ponetevi gli occhiali a naso. Ecco gli articoli del matrimonio. Io sottoscritto Gasparo Antonio.
1: Barone, inutile, lasciate star.

0: le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua.
1: Non le magnanimatissimi dei, siete un barone, si voi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi le va d'obbligo scusarmi fa.

0: mani prudono, le mani prudono, le mani prudono, lo scanno qua, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua, lo scanno, lo scanno qua.
1: Non le magnani mantissimi dei, siete un barone, si vuoi che lei, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa, ma lo stranissimo avvenimento, mi ne va d'obbligo, scusami fa.

Cassio, a te, questo è il momento. Ti scuoti, vien Desdemona. S'è mosso, la saluto, e s'avvicina. Or qui si traggo Otello. Aiuta, aiuta Satana, il mio cimento. Ci accompersene insieme. Ed esso inclina sorridendo il bel viso. Mi basta un lampo sol di quel sorriso per trascinare Otello alla rovina. Andiamo. Ma il caso in mio favor s'adopra. Eccolo al posto. Allora.

Si facciano scongiurare.

malor balena, un lampo di dolor sigillo tuo balena. Muto sei tu, sospiri, ai tristi.

0: alma mia nessun più smuova.
1: Questo naragno do il tuo cor, casca se l'agni e simpile mor. Troppo le miri, troppo le guardi, padre deliri, fani e bugiardi. Questo naragno do il tuo cor, casca se l'agni e simpile mor. Questo naragno do il tuo cor, casca se

0: Sancho!
1: Presente!
0: Maestro!
1: Farfil!
0: Avraggio! Mio amore!
1: E poi io ti ho
0: fatto! Chi? Tu! Rivedi!
1: Sì.

0: Cicerone diletto, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla di credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me in sospetto,
0: ed ognuno
1: i perini che fremono in
0: coro, abbandoni,
1: ma ti tenga il maiale in ombello,
0: e folleggi
1: di chi nulla paventa per sé.

aspettami, incognito, aspettami, incognito, alle tre dell'oracolo, raccolto dell'antro dell'oracolo, della grande legge.

0: sì. Per un dì si collegge e si scherzi. Sì. Ma è la vita più cara, non è.
1: A protesta.

della vittoria io lei incontrai. Stupito io n'era per le udite cose, quando i nunzi del re mi salutaro sir di caudore. Patucinio uscito dalle veggenti stesse, che predissero un serdo al capo mio. Racchiudi in corpo

non so cui tutti eran cortesi amici di anzi e giocondi.

pazienza non va che basti. Troppo dal signor non ne aveste, facendo carità un dover s'adempie, da render fiero un angel che il mio posto intredisinirebbe col minestrar de schiaffi. Tacete, umili siamo e ne soffra se veda preferir

si scrive a me. Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: Sed Epilio, sed Giuffo, sed Agelfo, ti sconquasso.
1: Da Gorgiglio come al pari.
0: Dillo, Vincenzo. Guai a te, prega il tuo santo.

0: si trova.
1: Luigi Collins.
2: Qua tutti. L'ho trovato.
3: Pace, alza, oddia, voglio.
0: Sì,
3: zitto!

0: questo foglio il vicere rinvia.
1: Un invito alla lanza
0: e il ciel sonore e gli re.

Amici, cari, e voi, confessor.

Misericordia!

della regina, sotto gli allor della fonte vicina. È mezzanotte, mi pan dir il mormorio.